0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ikiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.

0: Alo.
1: Alo.
0: Muri bande muherereye he?
1: Ni musandi karusi.
0: Haze ino som.
1: Yego, shaka kam sama oro. Ndabyo ngiye kugari gatako.
0: Yego.
1: Kam sama oro irondo byanje. Kam sama oro mudamo anje ari mu kayanzu. Amusa amahoro abanyeshengero bose b'ishengero rya Gasakuza. Amusa amahoro bashikayo bose na bene wacu bose. Amusa amahoro abantu bose bambe ku izina rya Inosa abifuriza isabato nziza.
0: Urakoze cyane.
1: Murakoze.

0: Alo? Alo? Amahoro? Muri bande muherereye? Izina?
1: Ipajemus.
0: Kaze?
1: Ego.
0: Murakoze cyane.